ci cheikh ci cheikh talib serigne ci dima serigne abdou khadir mbake jere jeuf gignala deg lolou way bayang ci jam na ci jam yaatu bi cheikh ahmadou bamba

0: Première FM 88.6.
1: Sohna nday ngom serigne cheikhona ma ngoy beggi di contane ci mom ana wa di wonu sam sam da yaatu lol way mbacke baba ni fali job sam falay baye xel ma ngoy xiaré bu baax di contane ci mom itam diko baye xel la voix de la paix 86 78 37 Dakar Touba Louga
2: gontu ta farde da fal ya rab ya
3: Ya Mehdi,
2: istawala kaunta ya tanna.
3: Ya Mehdi,
2: hulu qadimi fi diwana.

0: jeri jeufati soxna ami sow ma koy siyar di contane ci momi tam diko baye xel de baye xel fi ci fese di yon umul khura lay baye xel jeri jeuf contane ci bu bax seri mustafa lo ma ci di yonu bañanem di baye xel
1: Yeah, mm-hmm.